0: che atsina wit la wen to la nuaili wat lo la tasa a el to is che ta chut ama che ha wetes una to lei chaco wat lo la tona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to ha el nisa sama wat lo la tona
1: 911
0: che calote ya suele sani y use che la tona el trilota Withote wuye chelat ona el toha islo. Chetotsite amek iwuse chelanahit with is chelat ona el toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoya.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi tolamil toi ahoya
2: right about now the funk soul